0: Ya FM Veracruz 102.9.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?